0: Voilà, bonne aventure.
1: Ouais.
0: Oh, dopo arrivi là, di che in cui le tue ore,
1: per quoi?